0: Parlez-vous France?
1: Se ne ostramo tile, se ni sopravvino na povedane niti enega volivnega rezultata.